It's right for you to run. Your non ti amo non mi ami, Your non ti amo non mi ami, Your non mi amo non mi ami, Tu non ti ami, non mi ami.